0: Bravo.
1: Come se scegliesse dia che tutto confluisce per annotarsi. E in ese istante sorrego che stessa a mio lato per ultima vez.